0: uccidermi. Vikram è un passato e Dushman è quasi caduto. Joint 5140 per Ab Hamid Azad. Questo DJ che va, ecco di portarmi in sepoce.
1: Thank you.

ragazzate, non mi trovano calmo. La guania sanzionale è fatta lì. La gigna pratmic arubi cadrono e sarcari dava canaro sanpaccarvo. State Disaster Management Authority Dvara, Genhit.

Anche lasciare smettersi di pazzo cercando di scrivere sopra la cosciolina, ma andava a dove pretenderci. Mentre se vanno a gamma che ne va a metterci, questo c'è Femme Sagittario Caricrim.